La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva. Il sciò ti calma, che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino che là?
1: Il signor Clermont.
0: Sonia.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi,

Se la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito per omiliore, Alfredo è in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.